Jesus belevronza layata layata elebraninzo vianadana elebraninzo vianana elebraninzo vianana elekuana.